Hashtag Juzi, hashtag Mavanga, hashtag Makua. Andeze Makua eres. Anenga unauza makubuda. Hapa kune kwa kupisa. Kutajifa mba jindendele gane Juzi. Azite. Rosi omba mamdara. But still, kuti mdara chunza rimo baby. Beberinga file comfortable. Uchona hembe zimu mkazi zirimo.